0: Das fünfte freudenreiche Geheimnis Jesus, den du, Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast.
1: Otkrivajući ispunjenje Božijeg plana. Gospina nakana je trijumf njezina bezgrešnog srca i njezinih planova. Ono što sam započela u Fatimi, dovršit ću u Međugorju. Moje srce će trijumfirati. Molite sa mnom za ostvarenje mojih planova mira.
0: Wir beten in diesem Geheimnis darum, dass die Pläne der Mutter Gottes in Erfüllung gehen. Nach drei Tagen haben Josef und Maria Jesus im Tempel gefunden. Wir beten für das Anliegen der Mutter Gottes, dass ihre Pläne in Erfüllung gehen. Das für den Sieg des unbefleckten Herzens.
1: Pray with me for the realization of my plans of peace.
0: Wir beten dafür, dass die Pläne der Mutter Gottes des Friedens in Erfüllung gehen.
2: Dopo tre giorni di ricerca, Maria e Giuseppe trovano Gesù intento a compiere l'opera del Padre suo, rivelando il compimento del piano di Dio. Intenzione della Madonna, il trionfo del suo cuore immacolato e dei suoi progetti. Ciò che ho iniziato a Fatima, io porterò a compimento a Međugorje. Il mio cuore trionferà. Pregate con me per la realizzazione dei miei piani di pace.
3: Piąta tajemnica, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Po trzech dniach poszukiwań Maryja i Józef odnajdują Jezusa zajętego sprawami swojego Ojca, co objawia wypełnienie Bożego planu. Intencja Matki Bożej, triumf jej niepokalanego serca i jej planów. To, co rozpoczęłam w Fatimie, dokończę w Međugorje. Moje serce zatriumfuje. Módlcie się ze mną o urzeczywistnienie moich planów pokoju.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai concorsia, noi santa Maria,
2: nasciamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai concorsia, noi santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai concepita,
2: santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai concepita,
2: santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai conoscerà
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, mai
2: sia gloria al Padre,
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
2: O mein Jesus, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
0: Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.